mezzo, eh. Metti un euro e mezzo. Grazie, poi si scopre, eh. Oui, oui, put. Sinta, eh.